arrivi anche in ritardo. Quante volte questo tempo ci ha rubato un ricordo, che comunque tutto passa, anche quando non vorresti, e ti ritrovi coi tuoi anni.

li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola. Mi hai detto non fa niente.